Caniceres, due lire, ricatti, frulta nella mia borsa. Qui facciam una fuga, un mar, un mar.

voi, due lettere in suo cor. Tu porta questa me, sentiam la sua virtù. Già vedo che il tuo naso arde il cielo. E tu porta

coraggio! Andate in piedi! Ma non da me! Voi siete quelli, il tuo signore! Un signore! Voi siete

stinco. Tanto né un piede, no, né un dito, no, né un cappello. No. La donna del chirurgo. E dunque, una parola. Che c'è in questa parola? Generale attivo!

0: miracle. No. Vive, sol quel vivi.
1: Eppure.
2: Perché io corso lo contra delusi, lo corrompe l'orgoglio, la muova le calunnie.

Nel vostro petto, beccarvi la consorte, fondar la cassaforte.

0: D'accordo.
1: L'arcano più studire.
0: Un sordo e muto.
1: Mi hanno d'accordo tutti?
0: Sì.
1: Alla mano.
2: Non è possibile.

Con der dire un ben noto proverbio popolare. Si suol dire che l'oro apre ogni porta. Chiedo, pronta, gli sparo.

colpo. Io l'amo e lei non m'ama. Le scrivo, non risponde. La guardo, non mi guarda.

vedrai, denuncon bello. Vedrai, denuncon bello, vedrai, vedrai, vedrai. Bello, corri tipico. Quel tandro, mai tardi.

0: sia lei e falsa il tuo nome.
1: Povera lei di me.
0: Degna d'un re. Immagino pregia che io stemma. Mostra, accenna e cenna,

Quando faccio del duchetino folk, ero sottile, sottile, sottile, ero miraggio, fato leggero, gentile, gentile, gentile, quello del tempo, e mia verde grille, quello del tempo, del mio lieto maggio, quando era spinto, flessibile, bello, di significato attraverso un anello.

0: Mia signora, Jesus man, e vuoi parlarvi? Uomo, sorrenda, sono un fatto!
1: Alla manora!
0: E vuoi parlarvi?

signori! Chiudete le porte, fermate le stanze, mettete il pezzo, scoviamo il cinghiale, correte sull'orme sull'usta!

0: radice potente, con disgusto primo, soffinarci via via, disgusto le suola, per metti la lotta, non c'è,
1: che io la voglio,
0: cerchiamo del letto, nel fondo, nel pozzo, nel bagno, sul

0: Quando la casa andrà con nessuno,
1: e pur solo che muove qua dentro nessuno si

0: Shut! Shut! Aspetta quanto! Se ti piglio! Se t'acciuffo! Se t'acceffo! Sconquasso! Arancelio con le antenne! Confesso! Vai a te! Vedo il tuo santo!
1: Faccio le vette a te!
0: Vai a te!
1: Purché non ci vai! Non muore!

Cattivo ladro. Mondo rubalvo. Reo mondo. Cameriere, un bicchier di vin caldo. Io dunque avrò vissuto tant'anni a doce destro cavaliere per essere portato in un canestro e gittato al canale coi bandilini biechi come si fa coi

Il buon vino sperde le tetre folle dello sconforto. Accende lo

rimasto curvo, come erbo la lama di Bilbao nello spazio lontani a rindicchiava, con quel fumo e quel caldo, l'uomo e la mia terra, se in uno stiligido continuo si distenta. Poi, quando voi ben cotti,

0: invece
1: le scagliotte
0: t'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero alla quercia di Herne.

sorta di gente dozzinale mi beffa e se ne gloria. Pur senza me costor con vantagloria non avrebbero un briciolo di fare.

0: nudo nel mondo e pur la luce.
1: È nato pur l'uomo, pur l'uomo, pur l'uomo.
2: Tutto nel mondo e pur la luce.
0: È nato pur l'uomo,
2: pur l'uomo, pur l'uomo. Tutto nel mondo e pur la luce. È nato pur l'uomo, pur l'uomo, pur l'uomo.